Amakai mwanyani nzishani sakuti kweni gamsambe. Zishani siwa hilo mtingwini leti hie kela kumbatona. Ungani magesi ni mati. Lumtingwini. Imbela weti. Ahiye nile kuhati.